0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete. Vi ricordo dunque che in A7 Milano-Genova fino alle 6 del mattino resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento della rete il tratto tra Genova-Bolzaneto ed il bivio con la A12 Genova-Sestri Levante in direzione proprio del capoluogo ligure. Con questo per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un quarto d'ora. Fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida su tutta la rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che in autosole fino alle 6 del mattino resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Sasso Marconi ed il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla rete, allora vi segnalo esclusivamente che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 del mattino resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Sasso Marconi e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Vi ricordo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo dunque che in autosole fino alle 6 del mattino resterà chiuso, per programmati lavori di ammodernamento, il tratto tra Sasso Marconi ed il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un quarto d'ora.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida su tutta la rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi invitiamo però a prestare maggiore prudenza alla guida sulla A27 Venezia Belluno, considerato il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di salutarvi, vi ricordo inoltre di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
0: RTL

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, viabilità fluida in questo momento su tutta la rete. Vi ricordo che sulla A7 Serravalle Genova fino alle 6 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento della rete il tratto tra Genova Bolzaneto ed il bivio con la A12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida sulla rete. Vi ricordo dunque che sulla A7 Serravalle Genova fino alle 6 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Genova Bolzaneto ed il bivio con la A12 Genova Sestri Levante in direzione del capoluogo ligure. Con questo per il momento è tutto. Allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione fluida lungo l'intera rete autostradale, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che in Autosole fino alle 6 del mattino resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Sasso Marconi ed il Bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Con questo per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un quarto d'ora. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione fluida a quest'ora della notte su tutta la rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che in Autosole fino alle 6 del mattino resterà chiuso per lavori di ammodernamento il tratto tra Sasso Marconi ed il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Con questo dunque per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 15 minuti. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, viabilità fluida su tutta la rete. Vi ricordo dunque che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6.30 del mattino resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Sasso Marconi ed il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida sulla rete. Vi invitiamo esclusivamente a prestare maggiore prudenza alla guida sulla A27 Venezia Belluno, considerato il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di salutarvi vi ricordo inoltre di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è davvero tutto. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida su tutta la rete. Vi ricordo che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6.30 del mattino resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Sasso Marconi ed il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Con questo per il momento è tutto, dunque prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Buona domenica da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della 11 Genova-Sesti Levante, dove si segnalano code tra Recco e Genova Nervi per un'auto in panne tra verso Genova. Le altre segnalazioni riguardano le condizioni meteo: prudenza, nebbia banchi sull'Autosole tra Chiusi e Fabbro e vento forte sulla 27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno, per lavori di ammodernamento fino al 15 novembre sulla 7 Milano Genova. Rimarrà chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano. In alternativa consigliamo l'entrata di Tortona. Invece questa sera, sempre per lavori, a partire dalla mezzanotte fino alle 6 di domani, e sulla tangenziale di Napoli verrà chiuso il tratto tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli. Ricordo lo stop ai camion fino alle 22 di questa sera. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buongiorno e buona domenica da Paola Di Laura e Autostrade per l'Italia. Il traffico in aumento lungo la nostra rete sulla A12 Genova-Sesti-Levante. Si segnalano code per un'auto in panne tra Ricco e Genova Nervi verso Genova. Flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto con code a tratti tra Cesena ed Imola in direzione di Bologna e sulla 4 Milano-Brescia, la barriera di Milano Est verso Brescia. Prudenza, è segnalato vento forte sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno per lavori di ammodernamento fino al 15 novembre. Sulla 7 Milano-Genova rimarrà chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano. In alternativa consigliamo l'entrata di Tortona. Invece questa sera, sempre per lavori, a partire dalla mezzanotte fino alle 6 di domani, sulla tangenziale di Napoli verrà chiuso il tratto tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli. Infine ricordo lo stop ai camion fino alle 22 di questa sera. È tutto, buon viaggio. Ciao.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la A14 Adriatica, dove segnaliamo 2 chilometri di coda tra il raccordo di Casalecchio e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima per un tamponamento tra due auto. Il traffico circola su una sola corsia. Sempre in A14, code a tratti per il traffico intenso tra Cesena e Imola verso Bologna. I tempi di percorrenza sono di 50 minuti, 20 in più del normale. Andiamo ora sulla A9, la Inate Como Chiasso, dove le code si formano per le operazioni alla dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Per percorrere questo tratto si impiegano 15 minuti. Infine sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo rallentamenti per i flussi intensi tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, con tempi di attraversamento di circa un quarto d'ora. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la A14 Adriatica, dove segnaliamo 2 chilometri di coda tra il raccordo di Casalecchio e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima per un tamponamento tra due auto. Il traffico circola su una corsia. Sempre in A14 code a tratti per i flussi intensi tra Valle Rubicone e Imola verso Bologna. I tempi di percorrenza sono di circa 1 ora e 20 minuti, 40 minuti in più del normale. Andiamo ora in Lombardia sulla 9, lainate Como Chiasso, dove le code si formano per le operazioni alla dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Infine sulla 23 Palmanova Tarvisio, 1 chilometro di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato, con tempi di attraversamento di questo tratto di circa mezz'ora. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale aumento sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove segnaliamo 3 km di coda tra il raccordo di Casalecchio e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima per un tamponamento tra due auto. Risolto, il tratto si percorre in 20 minuti. Sempre in A14 code a tratti per il traffico intenso tra Valle Rubicone e Imola verso Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Andiamo ora sulla A23 Palmanova-Tarvisio, ci sono 3 km di coda tra Pondeba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato. Occorrono 45 minuti per percorrere questo tratto. E andiamo infine in Lombardia sulla 9 Lainate-Chiasso, dove le code si formano per le operazioni alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per percorrere questo tratto si impiegano circa 15 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale aumento sulla rete. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove si sono formati 4 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato. Occorre un'ora per percorrere questo tratto. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso tra Forlì ed il bivio con la 1 verso Bologna. I tempi di percorrenza in questo caso sono di un'ora e mezza, 40 minuti in più del normale. Flussi intensi anche per chi viaggia in direzione opposta di Ancona. Tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna occorrono infatti 30 minuti. Situazione simile infine anche sulla 1 Milano-Napoli. Il tratto compreso tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione nord di Bologna si attraversa in 25 minuti, il doppio rispetto al solito. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove si sono formati 6 km di coda tra Ponteba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato. Occorre un'ora per percorrere questo tratto. 3 km di coda anche in direzione opposta, quindi verso la A4 Torino Trieste, tratto Tarvisio Nord e Malborghetto, con tempi di 20 minuti. Andiamo sulla A14 Adriatica, code a tratti per il traffico intenso tra Forlì e Imola verso Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora 50 minuti in più del normale. Flussi intensi anche in direzione opposta di Ancona, tra Bologna Fiera e la diramazione per Ravenna occorrono infatti 30 minuti. Situazione analoga anche sulla 1 Milano-Napoli, il tratto compreso tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna si attraversa in circa 30 minuti, il doppio rispetto al normale. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove si sono formati 7 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato. Occorre un'ora per percorrere questo tratto. E 3 km di coda anche in direzione opposta della A4 Torino-Trieste con tempi di 25 minuti. Andiamo sulla A14 Adriatica. Code a tratti per il traffico intenso tra Forlì e Imola verso Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora 40 minuti in più del normale. Flussi intensi anche in direzione opposta di Ancona. Tra Bologna Fiera e la diramazione per Ravenna occorrono infatti 30 minuti. Situazione simile anche sulla 1 Milano-Napoli. Il tratto compreso tra Parma e Fidenza in direzione nord di Milano si attraversa in 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Queste al momento sono le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Prossimo appuntamento tra circa 30 minuti.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove si sono formati 8 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato. I tempi di percorrenza sono di 1 ora e 10 minuti. 3 km di coda anche in direzione opposta della A4 Torino-Trieste con tempi di 25 minuti. Andiamo sulla A14 Adriatica, code a tratti per i flussi intensi tra Forlì e Imola verso Bologna con tempi di percorrenza di circa 50 minuti, 35 minuti in più del normale. Situazione simile anche sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Parma e Fidenza si percorre in circa 15 minuti. Infine, sempre sulla 1, segnaliamo 3 km di coda tra Modena Sud e Modena Nord per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due auto con i flussi che defluiscono su tre corsie. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro. Todis.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove si sono formati 8 km di coda tra Ponteba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato. Occorre un'ora per percorrere questo tratto. E 3 km di coda anche in direzione opposta della A4 Torino-Trieste, con tempi di 25 minuti. Andiamo sulla 14 Adriatica, code a tratti per il traffico intenso tra Forlì e Imola verso Bologna. I tempi di percorrenza sono di 1 ora, 40 minuti in più del normale. Sempre sulla 1 segnaliamo 4 km di coda tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano per un tamponamento tra due auto. Il traffico circola su tre corsie. 3 km di coda si formano anche in direzione opposta di Bologna tra Modena Nord e Modena Sud, quindi per un altro incidente. Anche in questo caso sono disponibili 3 corsie al traffico. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per due incidenti da poco risolti rimangono ancora 4 km di coda tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano e 2 km di coda lungo lo stesso tratto ma in direzione opposta per chi viaggia verso Bologna. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo incolonnamenti a causa del traffico intenso tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima e tempi di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, sempre per il traffico congestionato presso la barriera di Ugovizza, registriamo invece 8 km di coda in direzione di Tarvisio e 2 km di coda in direzione opposta verso la A4 Torino-Trieste. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, come sempre, fate un buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Valsamoggia e il bivio con la A22 Brennero-Modena in direzione di Milano e code anche sulla A4 Milano-Brescia presso la stazione di Milano Est, sempre in direzione del capoluogo lombardo. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo incolonnamenti tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima e tempi di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, sempre per il traffico congestionato presso la barriera di Ugovizza, registriamo invece 6 km di coda in direzione di Tarvisio e 3 km di coda per un incidente tra Gemona Osoppo e Carnia nella stessa direzione. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Valsamoggia e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano e 3 km di coda per un incidente sempre tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia nella stessa direzione. Inoltre segnaliamo la chiusura della stazione di Firenze-Scandicci in uscita da Bologna sempre per un altro incidente. Stessa situazione sulla A14 Bologna-Taranto con code a tratti tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e 2 km di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Sette Bagni e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di Roma. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio per il traffico congestionato presso la barriera di Ugovizza registriamo invece 4 km di coda in direzione di Tarvisio e infine 3 km di coda sulla A10 Genova-Savona per un altro incidente tra Albisola e Varazze verso Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio!

0: 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Valsamoggia e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano e 3 km di coda per un incidente da poco risolto tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia nella stessa direzione. Inoltre, sempre per un incidente, è chiusa la stazione di Firenze-Scandicci in entrata verso Roma e per lo stesso motivo troviamo 2 km di coda tra il bivio con la 11 Firenze Pisa Nord e Firenze Scandicci, sempre in direzione di Roma. Stessa situazione sulla A14 Bologna Taranto, con code a tratti tra Forlì e il bivio con la 1 Milano Napoli verso quest'ultima e 2 km di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Sette Bagni e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di Roma. Sulla A23 Palma Nova Tarvisio, per il traffico congestionato presso la barriera di Ugovizza, registriamo invece 3 km di coda in direzione di Tarvisio. Da Autostrada è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Valsamoggia e il bivio con la A22 Brennero-Modena per chi viaggia in direzione di Milano, e per lo stesso motivo code anche tra il bivio con la A11 Firenze-Pisa-Nord e Firenze-Scandicci in direzione di Roma. Mentre sulla diramazione di Roma Nord, per un incidente segnaliamo 2 km di coda tra Sette Bagni e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Stessa situazione sulla A14 Bologna-Taranto, con code a tratti tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza. E infine, sempre per un incidente, sulla A10 Genova-Savona si sono formati 4 km di coda tra Celle Ligure e Arenzano in direzione di Genova, e code per traffico intenso sulla A12 tra Rapallo e il bivio con la A7 Serravalle-Genova in direzione di Genova. Da Autostrade è tutto, fate un buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, con code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, così come tra Modena Sud e Terre di Canossa e tra Calenzano e il Bivio con la 1 direttissima, sempre nella stessa direzione. Mentre sulla diramazione di Roma Nord, per un incidente risolto, rimangono 2 km di coda tra Sette Bagni e il Bivio con il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Stessa situazione sulla A4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e il Bivio con la 8 Milano-Varese e sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e il Bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e tempi di percorrenza di circa 1 ora e mezza. Infine, sempre per un incidente sulla A10 Genova-Savona, si sono formati 7 km di coda tra Celle Ligure e Arenzano in direzione di Genova e 3 km di coda per lavori sulla A7 tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli con code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, così come tra Modena Sud e Terre di Canossa e tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima, sempre nella stessa direzione. Mentre sulla diramazione di Roma Nord per un incidente si è formato un chilometro di coda tra Castelnuovo di Porto e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Stessa situazione sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e il bivio con la 8 Milano Varese e sulla 14 Bologna Taranto tra Forlì e il bivio con la 1 Milano Napoli verso quest'ultima e tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza. Infine, per un incidente risolto sulla 10 Genova Savona rimangono 7 km di coda tra Celle Ligure e Arenzano in direzione di Genova e 3 km di coda per lavori sulla A7 tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Emilia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, con code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, così come tra Modena Sud e Terre di Canossa e tra Calenzano e il Bivio con la 1 direttissima, sempre nella stessa direzione. Mentre sulla diramazione di Roma Nord, per un incidente, si sono formati 2 km di coda tra Castelnuovo di Porto e il Bivio con il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Stessa situazione sulla A4 Milano Brescia tra Sesto San Giovanni e il Bivio con la 8 Milano Varese e sulla A14 Bologna Taranto tra Forlì e il Bivio con la 1 Milano Napoli verso quest'ultima e tempi di percorrenza di circa 1 ora e mezza. Infine sulla A10 Genova Savona, sempre per il traffico intenso, segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Celle Ligure e il Bivio con la 26 dei trafori in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e come sempre fate un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona domenica da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia, pomeriggio da Bollino Rosso a causa dei tanti rientri in direzione delle grandi città. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, qui c'è traffico intenso in più punti per chi viaggia in direzione di Milano, si viaggia infatti in colonnati tra Terre di Canossa e Fidenza, tra Modena Nord e Terre di Canossa, così come tra Calenzano del Bivio con la direttissima e tra Ferentino e la diramazione di Roma Sud. Situazione simile in A14 Adriatica tra Forlì ed il Bivio con l'autosole proprio in direzione di quest'ultima, così come in A10 Genova-Savona tra Celle Ligure ed il Bivio con la 26 dei trafori per chi viaggia verso Genova. Infine 3 km di coda per incidente che è già stato risolto in A4 Milano-Brescia tra Capriate e Cavenago per chi viaggia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, la raccomandazione è sempre quella di guidare con prudenza e allacciare le cinture anche se siete seduti sui sedili posteriori. Fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia, pomeriggio da bollino rosso a causa dei tanti rientri in direzione delle grandi città. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, qui c'è traffico intenso in più punti per chi viaggia in direzione di Milano. Traffico tra Terre di Canossa e Fidenza, tra Modena Nord e Terre di Canossa, così come tra Firenze Nord ed il Bivio con la direttissima, e tra Frosinone e la diramazione di Roma Sud. Situazione simile anche in A14 Adriatica, tra Forlì ed il Bivio con l'autosole proprio in direzione di quest'ultima. C'è poi un chilometro di coda per un incidente tra il Bivio con la 25 Torano Pescara e Pescara Nord per chi va verso Ancona. Infine in A10 Genova Savona c'è traffico intenso tra Cella Ligure ed il Bivio con la 26 dei trafori per chi viaggia verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buona domenica da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Pomeriggio ancora da Bollino Rosso a causa dei tanti rientri in direzione delle grandi città. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, qui c'è traffico intenso principalmente per chi va verso Milano, si viaggia infatti in colonnati tra Terre di Canossa e Fidenza. Tra Modena Nord e Terre di Canossa, così come tra Firenze Nord ed il Bivio con la direttissima e tra Frosinone e la diramazione Roma Sud. Situazione simile in A14 Adriatica tra Forlì ed il Bivio con l'autosole proprio in direzione di quest'ultima. C'è poi un chilometro di coda per incidente tra il Bivio con la 25 Torano Pescara e Pescara Nord per chi va verso Ancona. Infine 4 chilometri per un incidente avvenuto sulla Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Cerveteri per chi viaggia verso la capitale. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro di fare un buon viaggio, ma vi raccomando di guidare con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Pomeriggio da Bolino Rosso a causa dei tanti rientri in direzione delle grandi città. Partiamo dalla 12 Genova-Roma, dove troviamo 7 km di coda per un incidente avvenuto tra Santa Severa e Cerveteri per chi viaggia verso la capitale. Mentre in A1 Milano-Napoli traffico intenso, principalmente per chi va verso Milano, si viaggia incolonnati per 3 km tra Reggio Emilia e Parma a causa di un incidente. Poi tra Modena Nord e Terre di Canossa e tra Ceprano e la diramazione Roma Sud c'è traffico intenso. Situazione simile in A14 Adriatica tra Forlì ed il bivio con l'autosole proprio verso quest'ultima. C'è poi un chilometro di coda per traffico congestionato tra il bivio con l'A25 Turano-Pescara e Pescara Nord per chi va verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, la raccomandazione è sempre quella di guidare con prudenza e allacciare le cinture di sicurezza. Fate un piacevole viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona domenica da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Serata ancora da traffico intenso a causa dei tanti rientri in direzione delle grandi città. Partiamo dalla 12 Genova-Roma, dove troviamo 7 km di coda per un incidente avvenuto tra Santa Severa e Cerveteri per chi viaggia verso la capitale, mentre in A1 Milano-Napoli il traffico è intenso principalmente per chi va verso Milano. Si viaggia infatti in colonnati tra Modena Nord e Parma, tra Terre di Canossa e Fidenza, così come tra Ceprano e la diramazione Roma Sud. Situazione simile in A14 Adriatica tra Forlì ed il bivio con l'autosole proprio in direzione di quest'ultima. C'è poi un chilometro di coda tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche per chi viaggia verso Ancona. Infine, traffico intenso anche in A10 Genova Savona tra Varazze ed il bivio con la 26 dei trafori per chi va verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza, allacciate le cinture e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Giulia Radio.
1: Buona domenica da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Serata ancora di traffico intenso a causa di tanti rientri in direzione delle grandi città. Partiamo dalla 12 Genova-Roma, ci sono ancora 7 km di coda per un incidente avvenuto tra Santa Severa e Cerveteri per chi viaggia verso la capitale, mentre in A1 Milano-Napoli il traffico è intenso principalmente per chi va verso Milano, si viaggia infatti incolonnati tra Modena Nord e Parma e tra Terre di Canossa e Fidenza, così come tra Ferentino e nella diramazione di Roma Sud, situazione simile anche in A14 Adriatica tra Faenza e Castel San Pietro per chi viaggia verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Il traffico è intenso anche in A10 Genova Savona tra Varazze e il Bivio, con la 26 di Trafori verso Genova. In A12 Genova Sestri Levante tra Rapallo e Nervi per chi viaggia verso il capoluogo ligure. È tutto, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete, anche se in graduale miglioramento. Partiamo dalla 12 Genova-Roma, dove troviamo 3 km di coda per traffico congestionato a seguito di un incidente avvenuto tra Santa Severa e Cerveteri per chi viaggia verso la capitale, mentre in A1 il traffico è intenso ancora per chi va verso Milano. Si viaggia incolonnati tra Terre di Canossa e Fidenza e tra Nagni e Colleferro. Situazione simile in A14 Adriatica tra Faenza e Castel San Pietro. Per chi viaggia verso Bologna, qui i tempi di percorrenza sono di circa 50 minuti. Infine, 2 km di coda per lavori in A7 Serra Valle Genova tra Busalla ed Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per Italia è tutto. Vi ricordo di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori, perché potrebbero salvarvi la vita. È tutto veramente, guidate con prudenza e vi auguro un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete, ma in forte miglioramento. Partiamo dalla 12 Genova-Roma, perché qui è rimasto un chilometro di coda per un incidente risolto tra Santa Severa e Cerveteri per chi viaggia verso la capitale, mentre in A1 si viaggia ancora colonnati, principalmente per chi va verso Milano, tra Terre di Canossa e Fidenza. E poi passiamo in A14 Adriatica, perché ci sono ancora code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Castel San Pietro per chi viaggia verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Poi ci spostiamo in A7 Serravalle Genova, perché si è formata una coda di 2 km per lavori tra Busalla ed Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori e guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonasera e bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Andiamo a vedere la situazione in tempo reale del traffico sulla nostra rete autostradale, che è in deciso miglioramento. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove resta però ancora una coda di 2 km per lavori tra Busalla ed Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. Poi ci spostiamo in A14 Adriatica, perché ci sono code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Castel San Pietro per chi viaggia verso Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 40 minuti. Vi aggiorno sulla situazione della Genova-Roma, perché l'incidente che si è verificato tra Santa Severa e Cerveteri sta producendo ancora 1 chilometro di coda in direzione di Roma per traffico congestionato. Infine c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera in A9, lanate Como-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, proprio per chi va verso la Svizzera. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'Autosole, dove segnaliamo un chilometro di coda per un camion in avaria tra Incisareggello e Firenze Sud verso Firenze, mentre in A14 Adriatica registriamo code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Infine, sulla 7 Serra Valle Genova segnaliamo coda per lavori tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. Con questo dunque per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. C'è un chilometro di coda per un camion in avaria tra Incisareggello e Firenze Sud verso Firenze. Mentre sulla A14 Adriatica, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Infine in A7 Serra Valle Genova segnaliamo coda per lavori tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone in direzione di Milano. E con questo per il momento è tutto. E allora guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'Autosole, dove segnaliamo 2 chilometri di coda per un camion in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, mentre in A14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Per le stesse ragioni, coda invece sulla diramazione di Ravenna tra Ravenna e il bivio con l'A14 in direzione di quest'ultima. Con questo per il momento è tutto, dunque guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'Autosole, dove troviamo 2 chilometri di coda per un camper in avaria tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, mentre in A14 Adriatica registriamo code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro, sempre verso Bologna. Per le stesse ragioni, coda invece sulla diramazione di Ravenna tra Ravenna e il bivio con la A14 in direzione di quest'ultima. Con questo, per il momento è tutto. Guidate con prudenza.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, sono queste le uniche eccezioni, partendo dall'A14 Adriatica, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi 40 minuti. Per le stesse ragioni si è formata invece coda sulla diramazione di Ravenna tra il bivio con l'A14 e in direzione chiaramente di quest'ultima. Con questo dunque per il momento è tutto. Fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Queste le uniche eccezioni partendo dall'A14 Adriatica, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora. Per le stesse ragioni, invece, sulla diramazione di Ravenna si è formata coda tra Ravenna e il bivio con l'A14 in direzione di quest'ultima. Con questo, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla maggior parte della rete, sono queste le uniche eccezioni, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo rallentamenti per un veicolo in avaria tra Modena Sud e Valsamoggio in direzione di Bologna, mentre sull'A14 Bologna-Taranto registriamo rallentamenti per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con l'autosole in direzione proprio della stessa autostrada. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivederti.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, viabilità fluida su tutta la rete. Vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sulla A56 tangenziale di Napoli fino alle 6 di mattina resterà chiuso il tratto tra Doganella e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Prima di salutarvi vi ricordo inoltre di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Guidate con prudenza.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole lungo la maggior parte della rete. Registriamo un'unica eccezione in A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo che è stato bloccato il traffico tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara per un mezzo pesante in fiamme. Sul tratto in questione si è formato inoltre un chilometro di coda. Sul posto operano i vigili del fuoco ed il nostro personale. Con questo per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare in questo momento sulla maggior parte della rete. Registriamo un'unica eccezione in A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo che è chiuso il tratto e bloccato il traffico tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara per un mezzo pesante in fiamme. Sul tratto in questione si è formato inoltre un chilometro di coda e sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco unitamente al nostro personale. Con questo per il momento è tutto.
0: RTL

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla maggior parte della rete, fa eccezione esclusivamente l'A14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto e bloccato il traffico con un chilometro di coda al suo interno tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara per un mezzo pesante che ha preso fuoco. Beh, sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco ed il nostro personale. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione unicamente la A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo che è stato chiuso il tratto e bloccato il traffico con al suo interno un chilometro di coda tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco unitamente al nostro personale. Con questo l'Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.